La bruna venditrice di banane, moga di sale, moga di sale. Ascolta quel ragazzo e si compiace, perché le piace, perché le piace. Potesse dir qualcosa in quella lingua estrosa, direbbe marinaio d'oltremare.